0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Stai connesso alla nuova stazione.
2: Suona la musica forte di oggi.
1: E no bla bla bla. Pure Hits. Cambia la musica con
2: Radio 19.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Tutte le hit del momento senza interruzioni. Radio 19.
2: Tuo marito c'è sotto casa? Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
3: Pure Hits.
2: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
3: Pure Hits.
4: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19 Pure Hits.

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Radio 19, sono le 7:59.
1: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: GR 19.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
4: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo afferma la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al Primo Ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
3: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime. L'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy, il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchini.
5: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Viabilità 19.
7: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Buongiorno, ben trovati. Martedì 4 agosto, in aumento il traffico sulla rete viaria Ligure, soprattutto nel nodo autostradale di Genova. Sulla 10 Genova a Ventimiglia abbiamo in colonna 20 a tratti a partire da Pigli fino a San Pier d'Arena. Sulla A7 Milano-Genova code a partire da Bolzaneto, anche in questo caso fino al centro città. E ancora su questa autostrada possibili code per lavori in corso tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Passiamo ai lavori notturni.

0: sulla A10 Genova Ventimiglia a partire dalle ore 23, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Genova Pra in direzione di Genova, la riapertura domani mattina alle ore 6. Lavori notturni anche sulla A12 Genova Livorno Rosignano dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Genova Est e il bivio di immissione per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Anche in questo caso il termine dei lavori, la riapertura è per domani mattina alle ore 6. E un'altra autostrada ligure sarà oggetto di lavori notturni, parliamo della 26 dei Trafori, ebbene a partire dalle ore 22 è prevista la chiusura in direzione di Alessandria del tratto compreso tra Voltri e Masone, la riapertura domani mattina alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Meteo 19.
3: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Liguria, ancora alta pressione, ancora condizioni mete estive, ma soprattutto ancora gran caldo. Anche questo martedì sarà una giornata con temperature oltre i 30 gradi e soprattutto anche con parecchia umidità, quindi anche dove magari le temperature non toccano punte record, comunque il caldo resta piuttosto pesante anche nelle ore serali e notturne. Avremo però un'attenuazione nel fine settimana, weekend con temperature finalmente più ragionevoli, ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: presso la disponibilità.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

all'ascolto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Radio 19, sono le 9.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: GR 19.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocall dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate sui 38-39 gradi sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Viabilità 19.
5: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Buongiorno, ben trovati. Martedì 4 agosto, in aumento il traffico sulla rete viaria Ligure, soprattutto nel nodo autostradale di Genova. Sulla A10 Genova a 20 miglia abbiamo incolonnamenti a tratti a partire da Pigli fino a San Pier d'Arena. Sulla A7 Milano-Genova code a partire da Bolzaneto, anche in questo caso fino al centro città. E ancora su questa autostrada possibili code per lavori in corso tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Passiamo ai lavori notturni sulla A10 Genova a 20 miglia a partire dalle ore 23, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Genova Pra in direzione di Genova, la riapertura domani mattina alle ore 6. Lavori notturni anche sulla A12 Genova Livorno Rosignano dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Genova Est e il bivio di immissione per la Milano Genova in quest'ultima direzione. Anche in questo caso il termine dei lavori, la riapertura è per domani mattina alle ore 6. Un'altra autostrada ligure sarà oggetto di lavori notturni, parliamo della 26 dei Trafori, ebbene a partire dalle ore 22 è prevista la chiusura in direzione di Alessandria del tratto compreso tra Voltri e Masone, la riapertura domani mattina alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android.

0: Android e iOS.
1: Meteo 19.
2: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Liguria, ancora alta pressione, ancora condizioni mete estive, ma soprattutto ancora gran caldo. Anche questo martedì sarà una giornata con temperature oltre i 30 gradi e soprattutto anche con parecchia umidità, quindi anche dove magari le temperature non toccano punte record, comunque il caldo resta piuttosto pesante anche nelle ore serali e notturne. Avremo però un'attenuazione nel fine settimana, weekend con temperature finalmente più ragionevoli, ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit,
4: Pure Hits.
3: È su Radio 19.
4: Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19.

0: Mondo Libri.
1: Massimo Lugli anche questa volta ha sfruttato il suo passato di cronista di Nera per il suo nuovo romanzo La Gang delle 3B, basato su fatti e persone realmente esistiti, anche se un po' romanzato. Ambientato a Roma, siamo nella metà degli anni 70, racconta dell'escalation criminale e anche dell'arrivo in città della banda dei Marsigliesi. Massimo, cosa cambiò di fatto nella capitale con l'arrivo dei Marsigliesi?
2: Cambiò tutto, effettivamente, cioè la criminalità romana ebbe uno shock, da cui non si è più ripresa, c'è un prima e un dopo. La criminalità romana allora era abbastanza, come dire, rudimentale. Ancora c'era questa eredità dei bulli, del mito della forza fisica, del coltello. Non si usavano tanto le armi da fuoco, le chiamavano in senso dispregiativo cacapoco. Poi arrivano questi che sono dei gangster e arrivano da una serie di guerre che avevano avuto a Siviglia con altre bande e con il sindacato. E di conseguenza si stabiliscono prima a Torino, dove fanno la famosa rapina di via Monte Napoleone, che fu una shock Italia. E poi vennero a Roma e cominciarono con sequestri di persone allo spazio di eroina. Alcuni boss rifiutarono, si misero di traverso e furono sterminati. Furono 5 omicidi nel giro di pochissimo tempo e noi cronisti impazzivamo.
1: Tra l'altro nel libro tu racconti di come appunto i criminali locali venissero arruolati anche per le rapine dei marsigliesi, che non avevano nessuna pietà per chi voleva fare il furbo o per chi sgarrava, insomma ti ammazzava.
2: Sì, loro erano così, erano o con noi o contro di noi, ma avevano questa subcultura, no, dell'eroismo. Molti venivano dalla religione francese, dalla religione straniera, e il loro motto era vivere in fretta, morire giovani e avere un bel cadavere.
1: Anche nelle forze dell'ordine ci furono ovviamente delle perdite, tra l'altro tu racconti un fatto, insomma, in questa storia che devo dire mi ha particolarmente colpito. Mi dicevi fuori onda che è un fatto vero, realmente accaduto.
2: Sì, fu la famosa rapina di Piazza dei Caprettari. Loro arrivarono, i banditi, insieme a poi personaggi come la Lorina De Santis, cioè banditi che poi faranno parlare molto di sé, avevano una dritta sbagliata, che lì sarebbero arrivati tipo un miliardo o qualcosa, e invece c'erano pochissimi soldi. Un giovane agente di polizia, Giuseppe Marchisella, coraggiosamente cercò di opporsi, fu ucciso. Due giorni dopo la fidanzata, che era prossima alle nozze, incinta, si uccise in modo terribile, si lanciò dal balcone, cadde sul balcone di sotto, quindi ferita, ormai agonizzante, si lanciò di sotto a morire. Questo fu un po', secondo me, il declino, perché la malavita romana non lo permise, non si accettava una cosa del genere, il poliziotto ragazzino, e secondo me partirono una serie di soffiate che poi portarono all'implosione di questa banda. Ricordiamo, durante il processo addirittura due persone furono sequestrate, torturate, costrette a firmare una ritrattazione e poi assassinate. Questa ritrattazione fu portata al processo, ma non ebbe nessun fine, cioè ovviamente si capì che era stata estorta con sangue.
1: Sono sempre interessanti i romanzi di Massimo Lugli, La Gang delle 3B è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. E a tutti buona lettura.
3: Il mondo Genoa ti aspetta nei suoi store ufficiali. Scopri le maglie da gara, le collezioni, l'abbigliamento e gli accessori rosso-blu nei Genoa Store di Via 20 Settembre, Piazza Banchi, Chiavari, Sestri Ponente e all'aeroporto Cristoforo Colombo. Per i tuoi acquisti online visita store.genoacfc.it. Genoa Store, la storia, i colori e la passione del club.
4: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Centro Audi, ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
7: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato. Pure Hits. Se è una hit, è su Radio 19. Pure Hits. Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock. Pure Hits. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: scarsa la disponibilità.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio 19, sono le 11:03.
4: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: Viabilità 19.
6: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Buongiorno, ben trovati. Qualche problema sulla 12 Genova Livorno Rosignano, un veicolo in panne provoca 2 km di coda tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Sulla Milano-Genova possibili code per lavori in corso tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Passiamo ai lavori notturni sulla A10 Genova a Ventimiglia, a partire dalle ore 23, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Genova Pra in direzione di Genova, la riapertura domani mattina alle 6. Lavori notturni anche sulla A12 Genova Livorno Rosignano, dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Genova Est e il bivio di immissione per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Anche in questo caso il termine dei lavori è per le 6 di domani mattina. E un'altra autostrada ligure sarà oggetto di lavori notturni, ci riferiamo alla A26 dei Trafori, che a partire dalle ore 22 resterà chiusa tra Voltri e Masone in direzione di Alessandria, alla riapertura domani mattina alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Non è solo dance,
9: non è solo rock,
8: non è solo hip hop,
9: non è solo italiana, è semplicemente
8: hit.
9: Pure Hits, cambia la musica con

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: Ma secondo te è una L?
1: Ma no, sarà una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
1: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
2: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
2: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
4: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit, è su Radio 19.
5: Pure Hits.
4: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
2: Radio 19, sono le 12 e 2 minuti.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen, il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Viabilità 19.
6: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Buongiorno, ben trovati. Qualche problema sulla 12 Genova Livorno Rosignano, un veicolo in panne provoca 2 km di coda tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Sulla Milano Genova possibili code per lavori in corso tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Passiamo ai lavori notturni sulla A10 Genova Ventimiglia a partire dalle ore 23, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Genova Prime.

0: in direzione di Genova, la riapertura domani mattina alle 6. Lavori notturni anche sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano, dalle ore 22 chiusura dell'autostrada tra Genova Est e il bivio di immissione per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Anche in questo caso il termine dei lavori è per le 6 di domani mattina. Un'altra autostrada ligure sarà oggetto di lavori notturni, ci riferiamo alla A26 dei Trafori, che a partire dalle ore 22 resterà chiusa tra Voltri e Masone in direzione di Alessandria, alla riapertura domani mattina alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Pure Hits. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
3: Radio 19 Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
4: 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: questo? Sarà una L?
1: Ma no, come minimo è una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
0: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
1: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
4: Torna al Ferraris il 16° trofeo spagnolo. L'8 agosto il Genoa affronta il Deportivo La Corugna in un appuntamento che apre la nuova stagione e rende omaggio a Vincenzo Claudio Spagnolo. I biglietti sono in vendita al Ticket Office del Porto Antico, al Genoa Store di Chiavari e online su genoacfc.vivaticket.it. Vivi il trofeo spagnolo, vivi il Genoa!
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si

0: una spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit,
5: Pure Hits.
4: È su Radio 19. Pure Hits.

0: last, and this day could be your last.
1: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
2: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
3: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
2: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
3: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto. Solo da Piave Motori a Genova.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Radio 19, sono le 13.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca.

0: Olanda sul modello di quelle avviate dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'Interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
1: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
2: La sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Viabilità 19.
4: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buongiorno, ben trovati. Qualche problema sulla A12 Genova Livorno Rosignano, un veicolo in panne provoca 2 chilometri di coda tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Sulla Milano-Genova possibili code per lavori in corso tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Passiamo ai lavori notturni sulla A10 Genova a Ventimiglia a partire dalle ore 23, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Genova Fra in direzione di Genova, la riapertura domani mattina alle 6. Lavori notturni anche sulla A12 Genova Livorno Rosignano dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Genova Est e il bivio di immissione per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Anche in questo caso il termine dei lavori è per le 6 di domani mattina. E un'altra autostrada ligure sarà oggetto di lavori notturni, ci riferiamo alla A26 dei Trafori, che a partire dalle ore 22 resterà chiusa tra Voltri e Masone in direzione di Alessandria, alla riapertura domani mattina alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Meteo 19.
6: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo in Liguria anche nei prossimi giorni, fino a venerdì compreso temperature alte con punte oltre i 30 gradi e anche parecchia umidità, quindi caldo davvero piuttosto pesante anche nelle ore serali e notturne. Al mare certo c'è un minimo di brezza, si sta un po' meglio, ma comunque ripeto, temperature alte un po' dappertutto. Cambierà un po' la situazione nel weekend, nel fine settimana le temperature finalmente inizieranno a perdere qualche grado, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato. Pure Hits. Se è una hit, è su Radio 19. Pure Hits. Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock. Pure Hits. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torna al Ferraris il 16° trofeo spagnolo. L'8 agosto il Genoa affronta il Deportivo La Corugna in un appuntamento che apre la nuova stagione e rende omaggio a Vincenzo Claudio Spagnolo. I biglietti sono in vendita al ticket office del Porto Antico, al Genoa Store di Chiavari e online su genoacfc.vivaticket.it. Vivi il trofeo spagnolo, vivi il Genoa!
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: La musica più forte a Genova.
12: La riconosci sempre.
13: Radio 19. I know.

0: scopri le maglie da gara, le collezioni, l'abbigliamento e gli accessori rosso-blu nei Genoa Store di Via 20 Settembre, Piazza Banchi, Chiavari, Sestri Ponente e all'aeroporto Cristoforo Colombo. Per i tuoi acquisti online visita store.genoacfc.it. Genoa Store, la storia, i colori e la passione del club.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto. Solo da Piave Motori a Genova. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: e campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eragno.
1: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
2: E sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lui lo senta, perché è veramente stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
3: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
4: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
5: Viabilità 19.
6: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Liguria. Lavori di notte sulla 10 Genova Ventimiglia tra le 23 e le 6, chiusura tra Arenzano e Voltri in direzione di Genova. Sulla 26 dei Trafori tra le 22 e le 6, chiusura del tratto Voltri-Ovada in direzione di Alessandria. Altra interruzione sulla 12 Genova Livorno, chiusa tra le 22 e le 6, tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. Bene, tutto, grazie per la attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Meteo 19.
8: Un saluto agli amici di Radio 19 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di calore in Liguria nei prossimi giorni, temperature sempre molto elevate, ma sarà soprattutto l'umidità che sarà molto alta sulla riviera Ligure e dunque avremo una sensazione di afa piuttosto importante. Da segnalare qualche locale temporale questo pomeriggio sulle Alpi Liguri, sulle vette più elevate, sul resto della regione nulla di particolare, se non il passaggio di qualche velatura. Anche mercoledì situazione simile, ancora molto caldo, ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: La musica più forte a Genova.
9: La riconosci sempre.
5: Radio 19.

0: questo? Sarà una L?
1: Ma no, come minimo è una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
0: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
1: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto, solo da Piave Motori a Genova.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
7: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
11: Pure Hits.
10: Se è una hit,
11: Pure Hits.
10: È su Radio 19. Pure Hits.

0: modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga.
2: Torna al Ferraris il 16° trofeo spagnolo. L'8 agosto il Genoa affronta il Deportivo La Corugna in un appuntamento che apre la nuova stagione e rende omaggio a Vincenzo Claudio Spagnolo. I biglietti sono in vendita al Ticket Office del Porto Antico, al Genoa Store di Chiavari e online su genoacfc.vivaticket.it. Vivi il trofeo spagnolo, vivi il Genoa.
3: La musica più forte a Genova.
4: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
5: Ogni giorno, tutto il giorno.
4: Più hits.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: Pure Hits.
4: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo dance,
2: non è solo rock,
1: non è solo hip hop,
2: non è solo italiana, è semplicemente
1: hit.
2: Pure Hits, cambia la musica con
1: Radio 19.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: La migliore musica è qui su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One. Pure
1: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora